perché cosa di sicuro per il momento non è necessario per il resto a prepararsi alla casa di parte nel momento di presenza. Dice la preparación, y a veces, y todo lo que tienes atrás, y luego.